te non piangere più. Quanti colori dietro il buio laggiù. Nina nanna scura e l'anno.

0: più.
1: Quanti colori dietro il buio laggiù. Nina nanna scura e la notte. Ma c'è